Ti è mancata la speranza, la forza e l'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andata male a primavera.

Take your opportunity. I enjoy.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. I movimenti non blocchi.

quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui, e quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poco, c'è il rischio, diciamocelo sinceramente, che ti possa

0: génial.
1: Ouais, bon, on a assez bavardé.

friends.

Sui disertori, nati in borghi dimenticati, dove sfuggono alle loro coscienze.

What's up?

0: stuck in a wheelchair.
1: E il fascismo, il regime fascista, non è stato altro in conclusione che un gruppo di criminali al potere. E questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente. Non è riuscito a incidere, nemmeno a sconfiggere lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questa

che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

Stessa cosa quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra VC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

white was everywhere. But where have all blue violets gone?

come to me faithfully. Surrender to me splendidly.

0: I miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare rette parallele, rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

Buon pomeriggio, sono le 16:15 di mercoledì 10 giugno e io sono Lavane e qui su Share Radio, dopo una settimana di pausa, torna Merenda Metropolitana. Quindi iniziamo subito con Sorriso e sigla!

Il tempo, il cielo si è fatto minaccioso, mettiamola così. Allora, vi ricordo gli indizi che vi ho dato ormai un sacco di tempo fa, il 27 maggio. Chissà se ve li ricordate. Il primo era: ha il nome di un imperatore romano, tra parentesi. Avrei potuto anche dirvi che ha il nome di un cantante nato a Milano, oppure di un imprenditore illuminato. Lo sapete qual è il nome che accomuna questi tre personaggi? Il secondo indizio vi dice che ci sono delle vie dedicate ad attori italiani: Antonio De Curtis, via Vittorio Gassman, via Marcello Mastroianni. In realtà queste vie sono dislocate sulla via, diciamo sul lato sinistro della via principale, che poi è quella che dà il nome stesso al quartiere. Alla destra invece troviamo vie con nomi di personalità politiche: via Pietro Nenni, via Giuseppe Saragat. Avete capito dove siamo? Siamo nel quartiere Adriano. Dove? Adriano chi? Beh sì, in realtà la reazione a nominare questo quartiere potrebbe proprio essere quella di perplessità. Quindi, per cominciare, localizziamolo sulla cartina. Si trova a nord-est tra Crescenzago e Sesto San Giovanni. Quartiere Adriano e Crescenzago sono divisi e uniti un po' così da Piazza Costantino, che è un po' il punto di aggregazione e di incontro dei due quartieri. Adriano e Sesto, invece, sono collegati proprio da Via Adriano, inaugurata nel 1923 e ancora oggi una delle principali strade di collegamento tra Milano e Sesto San Giovanni, che ha reso un po' il quartiere a tutti gli effetti un luogo di passaggio, no? Dove appunto si passa per andare a Sesto. A livello storico invece la svolta per il quartiere, che ovviamente ha il suo passato agricolo, contadino, come un po' tutti questi quartieri periferici che abbiamo visto nelle ultime puntate, la svolta, dicevo, arriva nel 1939, quando ad Adriano vengono costruiti gli stabilimenti della Magneti Marelli, una delle maggiori industrie metalmeccaniche in Italia. Quindi cominciano ad arrivare operai da tutte le parti d'Italia e negli anni 70 viene anche costruita una nuova zona residenziale, quindi edifici alti, qualche giardino pubblico, negozietti, finché la Magneti Marelli nel 1993 chiude e Adriano si trasforma un po' in una periferia post-industriale senza identità e un po' abbandonata. Però, prima di continuare, non dimentichiamoci del terzo indizio che vi avevo dato, ed era: a un matitone che fu un rifugio. Allora, oggi lo troviamo lì, che si staglia, abbracciato in parte da piante rampicanti verdi, nel piazzale dell'Es Lunga o di quel centro commerciale che hanno costruito. Ha proprio la forma di una grande matita, però così, color cemento, anzi è di cemento, no? Tutta grigia. Ed alta 35 metri e con un diametro di circa 8-9 metri. Ha solo un accesso, ok, e ha un piano sotterraneo e poi una rampa di scalini larghi e bassi che salgono fino alla punta conica, che ospita una cisterna d'acqua. Aveva un impianto di ventilazione e di filtrazione dell'aria e nella parte iniziale dell'aria della rampa ha i lavandini e il pronto soccorso. Era un rifugio antiaereo per gli operai della Magneti Marelli, poteva contenere fino a circa un migliaio di persone.

E abbiamo ascoltato Cesare, altro nome di imperatore romano, nonché quello del Cesarone nazionale, che qualcuno stasera avrà la fortuna di ascoltare dal vivo all'Ippodromo La Maura, sperando nel buon tempo. Non sarò io ad ascoltarlo, questa volta me lo perdo, però vabbè. Allora, torniamo a noi. Oggi Merenda Metropolitana vi porta nel quartiere Adriano. Ma come ci si arriva? Allora, onestamente, il modo più semplice per arrivarci al momento è l'auto. E non avrete neanche tanta difficoltà a trovare parcheggio, ce ne sono abbastanza di parcheggi rispetto ad altre zone di Milano. Se invece siete più sportivi e amanti delle pedalate, potete percorrervi la pista ciclabile della Martesana. Se dovete prendere i mezzi pubblici come me, potete scegliere tra la 53, la 56 e l'86. Il tram 7, che aveva così promesso di avvicinare il quartiere al centro, è stata sì una promessa che però, dopo essere stata tanto attesa, è stata anche velocemente sospesa, così facendo un po' una rima. Infatti è stato inaugurato a metà ottobre del 2025, ma già dal 9 marzo di quest'anno è stato sospeso per un po' di fermate, appunto qualche fermata prima di quartiere Adriano, per i lavori di ampliamento della linea che poi proseguirà fino a Cascina Gobba. Il tram 7 prima o poi tornerà. Intanto noi, con un mezzo con l'altro, siamo arrivati ad Adriano, facciamo così. E cominciamo il nostro giro esplorativo. Lo cominciamo all'angolo tra via Vittorio Gassman e Roberto Tremelloni e proseguiamo su questa via. Ai lati ci sono dei palazzi rettangolari, tutti simili, per lo più bianchi, alcuni bianchi azzurri. Lo sguardo poi all'improvviso si allarga perché ci sono grandi spazi in realtà. E un po' a destra, un po' a sinistra troviamo degli spazi verdi. Da un lato un giardino dedicato a Franca Rame e dall'altro quello dedicato a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Io me le immagino un po' lì che borbottano e si lamentano come in una puntata di Casa Vianello per essere stati uniti anche nel nome di un parco. Tipo un po' che noia che barba. Proseguiamo nella nostra passeggiata e incrociamo via Ugo Tognazzi. Sulla destra ci sono delle casette basse a schiera, dalle linee geometriche, molto, molto proprio lineari, così proprio squadrate, color verdone, giallo, limone e bianco. A sinistra altri palazzi alti e bianchi e un altro spazio vuoto, da cui in lontananza si può vedere anche un po' la punta del Matitone. Qui, poco più avanti, troviamo anche Torre Dacia, il palazzo più alto di questa zona, che è 77 metri, con ben 22 piani. È stato costruito nel 2007 e poi è stato anche già restaurato nel 2022. Attraversiamo questa via Tognazzi e continuiamo ancora su via Tremelloni, fino a dove incontra via Adriano, questa via ampia a due corsie, con aiole verdi nel mezzo, edifici di vari colori e qualche negozietto sotto i portici, ma non poi così tanti. C'è un'aria abbastanza tranquilla in questa zona, quasi qui veramente non ci fosse sovraffollamento, e probabilmente non c'è proprio. Gli spazi d'altronde sono ampi. Se prendiamo via Lusso, camminiamo tra gli edifici e tra gli edifici alberi, poi svoltiamo in via Saragat e ci troviamo all'ingresso di un altro spazio verde molto grande, con aree giochi, aree picnic, e costeggiato da un lato, dal lato esterno, dal Naviglio. E questo è Parco Nord. Beh, qui di certo il verde non manca. E possiamo approfittarne con delle passeggiate, appunto, per sederci all'ombra. Non possiamo dire, ecco, di essere in mezzo al traffico e allo smog da queste parti. Se usciamo dal parco, da via privata Trasimeno, incontriamo Cascina San Carlo, che è un po' ristrutturata, ormai molto ristrutturata direi, e un po' poco memore del suo passato. E poi la chiesa moderna di Gesù de Nazareth, parrocchia del quartiere. All'incrocio tra via Trasimeno e Saragat troviamo Cascina Cattabrega,
coperta di scritte colorate, e oggi è sede di una casa di quartiere, un centro giovanile. E poco più avanti, abbracciata da un altro verde del giardino di Largo Emilio Bigatti, la Cascina San Paolo, che è sede principalmente del centro di incontro per anziani. Possiamo tornare su via Adriano, sforando un pochettino verso Crescenzago, perché lì poi si sa i confini sono sempre un po' labili, e prendiamo via Brambilla. Così arriviamo poi davanti al Matitone e a quella piazza più o meno dove ci sono tutti i negozi, l'Esselunga, l'Unieuro, un po' questo centro così del quartiere. Oltre a questo troviamo Piazza Anna Magnani, disposta su tre livelli, ci sono delle scalette, si sale, e possiamo così scegliere se riposarci qui all'ombra degli alberi su qualche panchina, oppure fare qualche altro metro e accomodarci su una panchina del giardino Francarame e ascoltarla cantare un'allegra canzone che è stata la sigla di un programma a cui lei partecipava, andato in onda su Rai 2 nel 1980.

Bentornati su Share Radio, io sono Lavane e siamo nel quartiere Adriano. L'abbiamo un pochino esplorato e, come vi ho detto prima, diciamo il quartiere, la parte nuova del quartiere è nata dopo la chiusura della Magneti Marelli nel 93. In realtà poi il cambiamento non è stato né immediato né lineare. Negli anni 2000 il comune ha approvato un vasto progetto di trasformazione per questa area, con l'idea di creare una sorta di nuova città nella città, quindi per rispondere alle esigenze appunto abitative, quindi l'idea di creare abitazioni, scuole, servizi, aree commerciali, strutture sportive e un grande sistema di parchi, che quello abbiamo capito non manca. Però la crisi immobiliare del 2008 ha sicuramente dato un po' una battuta d'arresto a questo sviluppo e molti interventi sono rimasti incompleti, quindi alcuni edifici furono costruiti, altri no. Diversi spazi promessi arrivarono con anni di ritardo. Per molto tempo, insomma, gli abitanti hanno vissuto in questo quartiere nuovo, ma con pochi negozi, con pochi luoghi di aggregazione, con collegamenti non ottimali, e così un po' è nata la sua fama di quartiere dormitorio. Ovviamente con gli anni la situazione pian piano è migliorata e oggi è ben diversa da 15-20 anni fa. Ancora c'è tanto da fare sicuramente. E così c'è un momento in cui un quartiere smette di essere solo un insieme di palazzi e diventa comunità. Nel quartiere Adriano quel momento ha avuto il suono di una campanella. In che senso? Beh, negli anni molte coppie giovani e famiglie si sono trasferite in questo quartiere, e dove sono sorti pian piano servizi, asili, scuole primarie, ma qualcosa continuava a mancare ed era una scuola media, quindi una scuola di secondo grado. Può sembrare una cosa normale, scontata quasi, ma per gli abitanti di quartiere Adriano era una delle assenze più evidenti. I ragazzi crescevano lì, potevano andare all'asilo, alle elementari, giocavano nei parchi del quartiere, ma poi per andare a una scuola media dovevano andare altrove. Finalmente nel 2021 è arrivata la svolta ed è stata aperta la nuova scuola media di via Adriano al civico 60. Per molti residenti questa non è semplicemente stata l'inaugurazione di un edificio, è stata una sorta di conquista, un segnale forte, come se finalmente la città potesse dire: questo quartiere esiste davvero, ha la sua identità. Perché, insomma, la scuola non è soltanto un luogo dove si studia, un posto dove i ragazzi si incontrano, dove le famiglie si conoscono, dove si creano legami e senso di appartenenza. E quindi è proprio un luogo che aiuta a dare un'anima a un quartiere. E quindi in quella zona, che per tanti anni è stato appunto sinonimo solo di fabbrica, di produzione industriale, oggi il simbolo del futuro è diventato un edificio pieno di studenti, insegnanti, di libri e progetti. Perché a volte la storia di una città o di un quartiere cambia con grandi opere, mentre altre volte con qualcosa di più semplice, come appunto una campanella che suona per la prima volta. E questa oggi era la nostra cartolina a merenda.

0: Allora, oggi il tavolo della merenda è in quartiere Adriano a Cascina San Paolo e ho ben tre ospiti che sono Giulia, Sonia e Antonina. Ciao ragazze.
1: Ciao. Ciao.
0: Come state?
2: Bene, tutto bene.
3: Bene, bene.
0: Cariche?
3: Molto.
0: Allora, io oggi sono qua con voi perché avete delle cose veramente interessanti da raccontarmi e chi vuole cominciare?
3: Dai, parto io.
0: Parte Giulia.
3: Io sono Giulia, 25 anni e faccio parte sia di Ecate Cultura, collaboro con Ecate Cultura, che è un'associazione culturale di quartiere Adriano, e sono parte del gruppo Under 35 di BTTF e sono qui con
1: Sonia, 37 anni.
0: Potevi anche non dirlo, avevamo detto che non lo dicevamo.
1: Lo voglio dire perché faccio parte del gruppo over 35, purtroppo c'è questo confine ormai che hanno
0: messo.
1: Per poco. Esatto, diciamo così, sono la parte bassa, diciamo, del gruppo over 35, che è un altro gruppo intergenerazionale, Keepers, che partecipa al festival di cui parleremo tra poco, ma lascio la parola a Antonina.
2: Io sono Antonina, ho 23 anni, più giovane, e sono entrata quest'anno io al BTTF, che sono dalla parte ovviamente under 35, e niente, è una bellissima esperienza, mi sto trovando molto bene. Quindi...
0: Ma vi faccio una domanda generale, voi abitate al quartiere Adriano?
2: Io sì.
1: Anche io.
3: Io no, voce fuori dal cuore. Esatto.
0: Tu no, però partecipi alle attività.
3: Esatto.
0: Perché?
3: Faccio questa traversata per arrivare fin qui, in questo spazio che spesso le persone non conoscono, fa parte di Milano, ma spesso quando si nomina quartiere Adriano la prima affermazione è: dove? Quartiere Adriano? E io ho scoperto questo percorso l'anno scorso perché è capitato, come tante cose, che assistessi a un incontro del BTTF Festival 2024 e quindi con il 2025 mi si è presentata l'occasione di seguire questo percorso di partecipazione culturale che si chiama BTTF Project, coordinato da Ecate Cultura. Ho scoperto insomma un po' il progetto, si sviluppava in una più o meno 5-6 mesi l'anno scorso, era un progetto di curatela artistica, di lavoro co-organizzato e co-gestito per la creazione di un festival di arti performative che si sarebbe svolto a giugno dell'anno scorso. Mi sembrava che fosse il momento giusto sia per il mio percorso di vita sia per una serie di allineamenti, c'era la possibilità, ero ancora in un momento in cui non stavo lavorando in maniera continuativa e mi sono innamorata del progetto tantissimo e delle persone. Quest'anno sono 5 anni che Ecate Cultura porta avanti questo progetto e la grandissima novità, dal mio punto di vista stupenda, cioè davvero generativa, è stata il mettere assieme un gruppo under 35 che con ricambi comunque ogni anno porta avanti il percorso insomma da 5 anni a questa parte, con un gruppo invece Keepers di cui parlava Sonia, i custodi della cultura, che hanno seguito anche loro per altrettanti anni un percorso di coprogettazione culturale proprio per anche offrire iniziative per gli abitanti e le abitanti del quartiere. Stiamo collaborando insieme quest'anno per 9 mesi, cioè il percorso è più lungo e manca pochissimo al festival. Esatto. Siamo super entusiaste. Esatto.
0: Quindi la prima volta che queste diverse generazioni, anche se vabbè, come diciamo prima con Sonia, la sua è abbastanza vicino ai 35, però abbiamo detto ci sono anche degli over veri, abbiamo parlato anche di una signora di 78 anni.
1: Esatto.
0: Questa diciamo ha proprio la medaglia di over. Quindi la parte appunto dei Keepers, che in questo momento tu Sonia rappresenti, di cosa si occupa e come, così, di cosa ci vuoi dire di questa?
1: Abbiamo fatto un diciamo, percorso parallelo a quello degli under 35, che forse era un po' più focalizzato sull'organizzazione effettiva del festival. Mentre noi ci siamo incontrati, io è il secondo anno che partecipo a questo progetto.
0: Anche perché prima non ne avevo ancora 35.
1: Vero, ma non abitavo nemmeno nel quartiere.
0: Ah, ok.
1: Quindi da 2 anni che abito nel quartiere mi sono subito unita al gruppo, perché avevo bisogno proprio di qualcosa che fosse vicino in termini sia di spazio ma anche di miei interessi e di coinvolgimento nella vita di quartiere. Che cosa facciamo? In realtà noi, a parte un percorso effettivo di avvicinamento magari a quello che è un percorso culturale o comunque di capire l'arte, allo stesso tempo abbiamo visto spettacoli e dato la nostra opinione su quelli che potevano essere degli spettacoli da proporre al quartiere stesso. Quindi in parallelo c'era questa vista under 35 che magari aveva certe esigenze, una certa visione di quello che è il mondo, e poi ci siamo noi, over 35, con una variabilità altissima, come hai detto tu, quindi passiamo dalle 37-78, quindi immagina pure le discussioni, le discussioni quali potevano essere, e anche noi abbiamo dato la nostra opinione su quelle che sono le esigenze della zona, del quartiere che viviamo o che non viviamo, magari ci passiamo, o esigenze che sono anche proprio a livello di società, perché mm-hmm. poi non è più soltanto un vivo qui, ho bisogno di qualcosa, ma è sto vivendo in questo periodo storico, di cosa c'è bisogno, con tutta l'esperienza che possono avere delle persone
0: un po' più over.
1: Un po' più over, esatto.
0: E invece tu, Antonina, che sei la più giovane rappresentante in questo momento, ma sei anche la più giovane nel gruppo? O ci sono anche più giovani?
2: Non so, Caterina è la più giovane.
1: Forse 21,
0: okay.
1: Però.
0: Ah, siamo lì, dai.
2: Più o meno siamo,
0: lì. Invece tu cosa ci vuoi dire di questa tua partecipazione a questo gruppo e a questa esperienza?
2: Allora, io sono appunto del quartiere, quindi l'ho scoperto appunto vedendo manifesti in giro, poi sui social chiaramente mi comparivano degli annunci, quindi appena ho scoperto appunto che c'era questa cosa qui nel mio quartiere ho detto wow, cioè che comunque non succede quasi niente, bisogna dirlo, in quartiere
0: Adriano. A parte questo non succede niente.
2: Sì, cioè almeno per come la vedo io, che appunto vivo qua, e non ci sono tanti posti per giovani, e quindi vedendo questo evento, diciamo questa partecipazione che veniva fatta qui nel quartiere Adriano, ho detto cioè una bellissima esperienza, quindi mi sono unita quest'anno e mi sto trovando molto bene, perché effettivamente io sono anche un'appassionata di musica, cultura, teatro, quindi era tutto ciò che a me piace, quindi mi sono addentrata in questo percorso, e noi ci occupiamo di under 35, come ha detto lei siamo quasi in parallelo, quindi facciamo quasi queste cose, però ovviamente ognuno con una visione diversa, quindi noi ovviamente mettiamo la nostra visione della gioventù, diciamo, e quindi portando le nostre esigenze, ciò che noi vorremmo vedere magari che ancora non vediamo anche nel quartiere stesso, come dicevo prima, appunto anche delle cose fatte per giovani, che secondo me questo è proprio questo festival è qualcosa fatta sia per giovani che non, ovviamente, però appunto si possono incontrare entrambe le generazioni senza problemi. E quindi come ha detto anche Sonia, abbiamo scelto degli spettacoli, secondo me questa è stata una delle cose più belle, cioè guardare degli spettacoli, commentarli e essere tutti insieme a decidere quale portare, cioè che io appunto non avevo mai fatto una cosa del genere, per me è stata veramente una bellissima esperienza, e poi vederli effettivamente qui, anche alcuni che magari hai scelto, diciamo, hanno portato
0: l'hanno
2: qualcosa
0: portato
2: che
0: davvero
2: piaceva anche a me. Quindi è molto bello.
0: Allora, io da quello che percepisco tutte cose molto positive, ma una cosa negativa c'è stata, o una difficoltà, una non so, qualche intoppo, o non c'è mai stato?
1: Mettersi d'accordo sugli spettacoli, perché alla fine tra tutti quelli che abbiamo visto ne abbiamo dovuti scegliere 4.
0: E quanti ne avete visti?
3: Allora, noi, secondo me, del gruppo BTTF una ventina quest'anno, poco meno di 20.
1: Noi over 35 ne abbiamo visti meno, perché siamo un po' più lenti, quindi una decina, se non sbaglio.
0: Beh, comunque un totale di una trentina di spettacoli, e alla fine ne avete...
3: Alcuni comuni, tra l'altro, perché appunto il progetto è coordinato e accompagnato da Ecate Cultura, che...
4: è rappresentata, un'associazione rappresentata da Sara, Josephine e Federica, mm-hmm. e hanno proprio selezionato un dossier di spettacoli che hanno pensato poter essere interessanti sia per il gruppo giovane sia per il gruppo meno giovane, e con alcune proposte uguali. E l'altro dossier che abbiamo utilizzato per la selezione invece viene da una selezione fatta da una rete nazionale di altre direzioni artistiche partecipate, che si chiama Risonanze Network. Ma infatti secondo me la sfida è anche lo strumento della direzione artistica partecipata, sì. Mm-hmm. Io penso che anche questo sia già di per sé non so come dire, è molto bello raccontarlo, sembra, quando si parla di partecipazione sembra tutto bello perché è un'alternativa a quello che viviamo tutti i giorni, però appunto, come dicevi anche tu Vanessa, comporta anche tanti passi indietro,
0: certo,
4: tanti errori, cose che si sbagliano, dover ricominciare da capo, cioè è proprio parte veramente, sì, del percorso di partecipazione. Cioè se la partecipazione è veramente qualcosa che ti viene dato e la gestione è affidata al gruppo, non diventa un'iniziativa in cui, non so come dire, l'attore parla col pubblico, rompi la quarta parete, partecipazione non è questo, cioè il percorso che abbiamo fatto è andato molto più in profondità, sì, anche proprio per capire quali erano le esigenze che il gruppo voleva costruire, sì, insieme, e che superassero anche tutte le nostre individualità, perché anche tra i giovani, giusto, spoiler, ci sono stati un sacco di conflitti, cioè non solo
0: tra gli over, esatto, non solo tra i giovani e gli over, ma anche all'interno dei gruppi.
2: Sì. Poi penso che, sì, la difficoltà principale era magari avere degli occhi, appunto, mettersi, diciamo, in modo obiettivo a guardare questi spettacoli, perché ovviamente dovevi portare qualcosa che fosse per tutti, per le persone esterne, non per noi, quindi guardare appunto alle esigenze che magari il quartiere o comunque, certo, la città può avere adesso, senza pensare alle proprie gusti.
0: Esatto, perché comunque deve arrivare un po' a tutti, non, esatto, solo, sì, a voi che, sì, sì, l'avete così organizzato. Ok, allora, prima di continuare, avete una canzone che vorreste mettere? La sceglie Antonina.
4: Io, è lei,
0: la programmatrice musicale di oggi.
2: Sì, perché io sono una cantante produttrice.
0: Allora mettiamo una tua canzone.
2: Esatto, volevo proporre una mia canzone.
0: E se ce l'hai la metto, io non ho problemi.
2: Che in siciliano si chiama Lu Primo Amuri.
0: Ok, va bene, allora adesso poi la mettiamo.
2: Grazie.

0: Allora, abbiamo ascoltato la canzone di Antonina, però lei ha un nome d'arte che ce lo dice perché è difficilissimo.
1: Antemun.
0: Antemun, dai, non è neanche così difficile. Ci spieghi perché questo nome?
1: Allora, io ho un po' una fissa con la luna, il mondo un po' tutto magico, queste cose qua. E quindi ho fatto tipo questa unione tra tipo il mio nome Anto, no? Ante, però Moon,
0: cosa so. Ah, carino.
1: Poi anche una fissa con le lingue, infatti studio lingue, quindi ho fatto tipo, ho preso il latino, no? Ante, Moon.
0: Ah, vabbè, bello, molto interessante.
1: Sì, tutto comunque... i miei trip mentali.
0: Comunque, bellissimo, perché io cercavo giusto una canzone da mettere che fosse del quartiere, meglio di così non poteva andarmi. Cioè. Allora, adesso continuiamo con la nostra chiacchierata e parliamo di Welcome People of Earth, che io leggo sul programma, è un saluto, un invito radicale e semplice, prima di ogni confine, etichetta o appartenenza, siamo esseri viventi. E questo è il festival che appunto ci sarà tra l'11 e il 14 giugno in quartiere Adriano e di cui adesso parliamo un pochettino meglio. Il tema è veramente, secondo me, boom, proprio totale, una cosa bellissima, quindi ditemi tutto quello che volete.
2: Allora,
0: Giulia, inizia.
2: Intanto venite tutti,
0: giusto,
2: al festival. No, noi siamo super entusiaste, poi siamo una piccola rappresentanza, perché in realtà il gruppo che compone la direzione artistica partecipata si compone più o meno di una ventina di persone, poi alcune magari sono riuscite a partecipare di più o di meno, però poi anche durante il festival stiamo insomma facendo un piano di produzione per coprire bene tutte le giornate, tutti gli eventi.
0: Che sono parecchi
2: perché siamo riuscite quest'anno a ospitare 4 spettacoli diversi. 4 spettacoli, ogni spettacolo copre appunto una delle 4 giornate di festival. Vi inizierei a raccontare il primo giorno, poi appunto mi accompagnano anche Sonia, esatto, e Antonina.
0: Senza troppi spoiler, però, perché sennò non vengono.
2: Però il primo giorno si apre con una bellissima colazione. Quindi facciamo colazione insieme in quartiere Adriano a Magnete Bistrò, chiacchierando di cultura. Questo è un format che appunto ha avuto già altri appuntamenti, è l'ultima colazione della stagione 25-26. È un progetto appunto di Ecate Cultura con Noemi Satta, Giulia Alonso di Trova Festival, Ecate Cultura e SHIP, ci saranno a parlare 3 ospiti, di cui uno è Giacomo Zani dell'associazione Mica Macio, uno è Giulio Franchini invece di Arci Milano e Tiziana Francesca Vaccaro invece che ha un podcast e fa tutto un lavoro di co-housing, quindi lavora appunto sulla cura delle relazioni e anche sull'età over, come dicevamo prima. Quindi si parla di cultura insieme, partono gli ospiti con qualche intervento e poi la chiacchiera si estende a tutte le persone che partecipano e viene offerto da Ecate un caffè e anche una fetta di torta, quindi è proprio un inizio così molto comfort.
0: Si comincia bene la giornata e il festival.
2: E poi ci spostiamo nel pomeriggio a Cascina San Paolo, dove ci troviamo adesso, che è appunto ex centro socio ricreativo per anziani, adesso casa di quartiere, con un laboratorio sulle identità che si chiama Moltitudini, tenuto da Ulisse Romanò delle Ninas Drag Queens, che saranno anche ospiti sabato al festival con una performance. Quindi un laboratorio aperto a tutte e tutti sulle identità, non abbiamo altri spoiler. E poi appunto alle 7 facciamo un aperitivo insieme, ci rispostiamo a Magnete Bistrò con un'inaugurazione del festival dove raccontiamo un po' il progetto e il percorso e diamo il via al primo spettacolo, che è Letters from Ciran, di una compagnia europea che fa base a Berlino con un attore giapponese. Il tema è molto forte, è stato scelto dal gruppo Under 35, ci siamo veramente innamorate di questo spettacolo perché l'attore in scena racconta del nonno e della sua storia da kamikaze che si è salvato durante la Seconda Guerra Mondiale. Da questo spunto biografico poi insomma un po' una riflessione sulla guerra, sulla chi ha il potere di decidere chi vive e chi muore, è molto bello, in inglese con i sottotitoli in italiano. E per il 12
3: passo al giorno dopo. Siamo un venerdì mattina, così come abbiamo chiuso il giovedì sera, riapriamo il venerdì mattina. Riproponiamo Letters from Chiran alle 10:30, orario inusuale perché vogliamo accogliere un po' più persone di diverso target, diciamo. Ci aspettiamo un po' dei ragazzini, delle persone delle medie, quindi abbiamo invitato centri estivi,
0: certo,
3: scuole, quindi questo è un invito a tutti, insomma è un orario un po', diciamo, più accessibile per diverse età. Che cosa facciamo? Quindi riproponiamo lo spettacolo e facciamo una discussione subito dopo su quella che è l'accessibilità del linguaggio, perché appunto abbiamo detto è in inglese, sovrattitolato in italiano, si parla di temi appunto insomma un po' sensibili per un certo lato del mondo, ci avviciniamo sia a livello culturale che a livello linguistico. Una piccola pausa, ci ritroviamo poi alle 15 invece col convegno sottosopra e parliamo di trasformazione del lavoro e di quello che sta succedendo tra generazioni diverse. Quindi rivediamo un po' il nostro tempo andando a confrontare appunto le varie generazioni che stanno vivendo un momento, forse per la prima volta, un po' di... insomma, un cambiamento grande proprio a livello di come stiamo vivendo il tempo, uno scontro tra generazioni, nel senso che forse non sono più un riferimento le generazioni più anziane, i giovani stanno cambiando tutto. Spunti di cui parleremo alle 15.
0: C'è tanto di cui parlare su questo tema.
3: Molto. Perfetto. Ci siamo scontrati noi stessi durante l'organizzazione del festival, quindi possiamo immaginare se ampliamo questo discorso anche oltre a quello che è questo spaccato di vita. Che cosa abbiamo poi alle 19 dello stesso giorno? La presentazione del giornale, Note a Margine, che anche questo è un lavoro che è stata una collaborazione tra di noi, non è il primo numero che facciamo insieme, vi presentiamo questa versione che è la seconda del 2026, se non sbaglio, sì, è la seconda, parliamo di questo e poi si passa allo spettacolo del venerdì, un altro spettacolo appunto scelto da noi che si chiama Amen. Cambiamo tema, parliamo di immigrazione e di tutta la burocrazia che sta dietro all'immigrazione. Lo vediamo dal punto di vista di lo spettacolo di Andrea Perotti, Valerio Sprecacè, con la regia di Burbuglini, è una produzione di Cromo Collettivo. Venite a sentire come viene raccontato tutto quello che magari per le persone che appunto non sono immigrate, qua siamo tre persone che comunque al massimo di immigrazione si parla all'interno di una città o di uno stesso stato, quando invece l'immigrazione è uno stato diverso, burocrazia diversa, come...
0: E purtroppo la burocrazia italiana non ci aiuta, ne so qualcosa.
3: Esatto. E qui chiudiamo il venerdì. Passo...
0: Allora, Antonina ci racconta il sabato.
1: Sabato 13 giugno, una giornata molto intensa.
0: Ecco.
1: C'è una giornata di festa, si può dire, più che altro. Infatti inizia alle 10, una festa qui in Cascina San Paolo, in cui una giornata in cui ci sono laboratori, eventi, musica, teatro, giochi, qualsiasi cosa. Ed è la festa, si chiama Dove. E tra l'altro, piccolo sempre, pubblicità sia mia che del festival, alla fine di questo giorno c'è alle 20:30 un DJ set fatto da me, e in cui ci saranno anche dei tarocchi, un tavolo tarocchi per leggere le carte, insomma.
0: Wow, interessante!
1: Esatto. Qualcosa di un po' mistico. E quella giornata c'è anche uno spettacolo importantissimo, che è quello di Botanica Queer. Ci sono due repliche, una alle 16:30 e l'altra alle 19, produzione di Nina's Drag Queens, che hanno fatto anche il laboratorio il giorno 11, E uno spettacolo molto bello perché è un po' immersivo, cioè questa camminata insieme appunto a questa drag in cui c'è quest'unione tra la botanica e la cultura queer, è molto interessante. Non faccio altri spoiler perché
0: esatto,
1: bisogna venire a vederlo.
0: Bisogna venire a vederlo.
1: Bisogna venire a vederlo.
0: E poi rimane l'ultimo giorno, il 14.
2: Il 14 defatichiamo, ci troviamo dal pomeriggio.
0: Esatto. La mattina del 14 si riposa.
2: Esatto, la domenica.
0: Dopo tre giorni intensi.
2: Sì, poi ci troviamo alle 5:30 ad Assabuan, quindi sforiamo un po' da quartiere Adriano. I luoghi che attraversiamo in quartiere Adriano sono Magnete di Bistro, Magnete che ospita gli spettacoli Letters from Ciran ed Amen, Botanica Queer è itinerante ma parte da Cascina San Paolo, e poi l'ultimo spettacolo appunto della domenica è Borderline Visible di Antempton Time Based Editions, e siamo in Crescenzago ad Assabuan, che è uno spazio molto particolare perché è un'ex tipografia, adesso spazio culturale non convenzionale, che ospiterà la performance. Non ci sono performer, attori, vengono consegnati alle persone dei libri. Mm-hmm. E questi libri sono proprio la mappa, lo strumento di orientamento dell'esperienza collettiva, perché non si leggono ma vengono girati, capovolti, si passa a pagina 50, si ritorna a pagina 2, ci sono immagini, ci sono parti scritte, parti grafiche, quindi è davvero una performance molto particolare, accompagnata da una traccia audio in sottofondo. E l'ultimo appunto evento della giornata è questo party di chiusura con un ultimo aperitivo che si chiama Upside Down Closing Party a cura delle Why Not con DJ Double D, e insomma un po' di musica, di festa. Esatto. Per chiudere serve anche quello.
0: Beh, un programma veramente ricco, interessante e anche vario, okay? Non noioso, quindi va a toccare tanti temi del quartiere, ma non solo, cioè direi anche proprio della città e del mondo, visto che poi appunto quello che ci accomuna tutti, come appunto si diceva all'inizio, è di essere viventi e essere umani. E volete aggiungere qualcosa? Io parlerei con voi per altri 32 minuti, però qua dobbiamo chiudere, mi sa, quindi... Quello che volete, un'ultima aggiunta, oltre che venite, certo. Una frase ciascuna.
2: Dai, io quello che vi dico è un saluto, cioè riprenderei il claim del festival, quindi no, welcome per il giovedì che cominciamo, ma in questo momento appunto un saluto, un arrivederci, speriamo tantissimo di avervi con noi. E poi mi sentirei di dire che questo processo è aperto, quindi continuerà l'anno prossimo, ci si può inserire veramente anche in itinere dall'inizio. Io non sono di quartiere Adriano, ma ci sono persone negli anni scorsi che venivano proprio da altre città, non venivano da Milano ma venivano per gli incontri di BTTF, quindi insomma penso che sia un grande valore e è bello che si trasformi anche, sì, di anno in anno.
3: Infatti seguo questa linea perché mi sono ritrovata quest'anno anch'io nell'organizzazione del festival, e la cosa che mi è piaciuta di più e che vorrei sponsorizzare è proprio quella di non essere passivamente, diciamo vedere passivamente questi festival, ma qui ci porta proprio ad attivarci anche noi, cioè attivarci, capire il lavoro che c'è dietro, partecipare e scegliere insieme quali sono i temi che vogliamo portare per sensibilizzare gli altri, per portare cultura, conoscenza, condivisione, quindi sì, diciamo che è una sponsorizzazione di questo metodo di lavoro e del festival in sé, per farvi capire tutto quello che c'è dietro, e venite.
1: Sì, anche per me è la stessa cosa, cioè comunque per noi è stata una bellissima esperienza, per noi in primis sarà bello portare una cosa che abbiamo fatto tutti insieme, quindi già di base la senti un po' tua in un certo senso. Ed è bello che secondo me le persone che arrivano, secondo me, sentiranno proprio questa cosa, il fatto che noi abbiamo creato qualcosa insieme, l'abbiamo fatta pensando appunto a dei temi specifici che vogliamo portare, e secondo me è molto bello far parte di questa cosa.
0: Grazie ragazze, buon lavoro, buon festival, e grazie ancora.
1: Grazie.
2: Ciao.
0: E qui ci sono tante persone che stanno lavorando per accogliervi poi al festival, e adesso vi dicono qualcosa tutte insieme.
4: Vi aspettiamo!
0: Grazie.

Eccoci ritornati, oggi sforiamo tantissimo, mi sa, ma è così, perché il tavolo della merenda è stato un po' lungo, ma sicuramente interessante. E continuiamo con il momento della merenda sospesa, quella che si ispira così un po' al caffè sospeso napoletano. Oggi lo dedichiamo all'associazione Vivi Adriano, che è un'associazione di promozione sociale nata nel maggio del 2018 con l'obiettivo di trasformare la periferia, come quartiere Adriano è, in un centro in cui convergono varie attività per vecchie e nuove generazioni. Vivi Adriano promuove eventi senza finalità di lucro e promuove la tutela dei diritti civili del territorio e anche il dialogo con i soggetti pubblici e privati e non ultima la connessione tra le varie realtà presenti nel quartiere. Se guardate il loro sito trovate vari appuntamenti, tipo la colazione del quartiere, l'aperitivo con i Ferri o con l'uncinetto, il book sharing, le camminate nel parco, aperitivi in lingua, inglese, spagnola, varie cose. Si può diventare soci di Vivi Adriano attraverso il tesseramento, che così, oltre a sostenere l'associazione stessa, permette di accedere a molti dei vantaggi e convenzioni con gli esercizi commerciali della zona e anche ad accedere a eventi esclusivi riservati ai soci. Sul loro sito si legge che essere socio vuol dire condividere un po' di sé per darlo agli altri, vuol dire conoscere persone. E vuol dire far parte di una famiglia allargata che organizza sempre qualcosa. E sicuramente è davvero interessante e è un'opportunità per chi abita nel quartiere e non solo. Dove trovate Vivi Adriano? Trovate la loro sede in via Trasimeno numero 62. Online www.viviadriano.it e li trovate anche su Instagram e Facebook come asviviadriano. E se volete scrivere una mail, potete scrivere associazione@viviadriano.it.

E siamo in quartiere Adriano, una periferia che, si sa, a volte è lontana dal ritmo del centro, ma anche dal caos del centro. E questa periferia però è qualcosa di più, non è solo un luogo da salvare, è un luogo in cui si cresce, si sopravvive, ma si immaginano anche nuovi orizzonti. Perché a volte essere al margine significa anche trovarsi in un luogo di passaggio e trasformazione che può essere uno svantaggio, sì, ma anche un'opportunità, perché si crea un terreno fertile per movimenti sociali, culturali, che tendono a creare delle identità collettive e soprattutto in mancanza di un'identità unica precisa, no? E diventano un po' così anche politica, ma nel senso vero ed etimologico del termine, nel senso anche di partecipazione. E per questo oggi ho deciso di dedicare la rubrica Dietro l'angolo non a un negozio o un luogo fisico, ma a un luogo del pensiero, mi verrebbe da dire, che nel concreto è diventato un magazine. In realtà è già stato nominato nella nostra chiacchierata del tavolo a merenda. Si chiama Note a margine e il suo sottotitolo è Voci da Adriano, prospettive condivise. L'ho scelto, vi dico la verità, non solo perché me ne è stata data una copia cartacea bellissima, con una bellissima sovracopertina con tutte le margherite, in cui all'interno, come fermate, ci sono i vari articoli del magazine. L'ho scelto anche perché così vuole dare una narrazione diversa del quartiere, vuole accendere una luce su di esso, proprio come loro stessi scrivono, ma non come un riflettore, un occhio di bue puntato sul quartiere, una luce che viene dal basso, che viene da dentro, dal quartiere stesso e delle persone che lo vivono e lo fanno. Note a margine è nato nel 2024 come un progetto editoriale partecipato tra cittadinanza e cultura. La sua è una redazione condivisa, intergenerazionale e interculturale. È composta da un gruppo eterogeneo che collabora alla creazione del giornale con contenuti diversi. Scrive, fotografa, disegna, intervista, crea nuove rubriche. È un gruppo che nutre il giornale con punti di vista, saperi, competenze diverse, passioni e relazioni. E quindi quello che si propone è di costruire uno spazio di confronto, di narrazione, uno spazio di un'identità che raccoglie le varie voci, le varie storie, per trasformarle così in un racconto collettivo. Sempre per citare un po' quello che loro scrivono, magari un racconto un po' imperfetto ma autentico, che è fatto di domande, di sguardi laterali e di storie magari invisibili. Il magazine al momento è distribuito gratuitamente in quartiere Adriano e zone limitrofe. E ogni numero è così un'occasione per sperimentare forme di democrazia culturale, rafforzare il legame della comunità e immaginare nuovi modi di raccontare il quartiere stesso. E diventa pertanto uno strumento di coesione sociale e uno spazio di cultura partecipata. Se non siete del quartiere e non trovate una copia cartacea, potete sempre scoprire la versione online sul sito di Ecate Cultura. E Note a margine è sicuramente un valore aggiunto per il quartiere, ma può anche essere di ispirazione per gli altri quartieri.

Era Gianni Togni con la sua Note a margine, canzone del 2019 inserita nell'album Futuro Improvviso, e ci ha portato alla fine di Merenda Metropolitana di oggi, quasi, perché mancano solo gli indizi. Quindi potremmo dire arrivati al binario di Shell Radio con 10 minuti di ritardo, tipo un treno Nord. E per quanto riguarda gli indizi della prossima fermata, sono i seguenti. Somiglia un po' a Torino, ha un villaggio del Sarto e c'è un Cremlino. Dove andremo? Lo scopriremo la prossima settimana, mercoledì 17 giugno, qui su Shell Radio. Io sono Lavane e vi auguro buona serata. Ciao!

I'm going to go to the next one.

tick tock. Spidey Park.

pracownik.

Cantavi a piedi nudi con le palle che sapevano di sugo il tatuaggio che rideva raggrinzito. Ed io che ti ammiravo, ammiravo il tuo coraggio inconsistente e tua

Music! That's right. Music!

faire lui-même. C'est nous qu'on va le laver au Karcher.

Ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

gioca a fare il re ma più reietto, a chi dopo bevuto fa il rigetto. Sei un gregge caro lollo bello arzillo, eppure manco te ne accorgi, e sembri scarafaggio che passeggia dentro un parco, precario con orario alternativo. Lo capisci o sei tardivo più di Ivo? Qui lo nego con deniego e qui lo scrivo, ed Ivi rappresento il mio tormento.

c'è una lingua strana che non è italiana, e per dire tipo addio si dice voyadisbu. E quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto voyadisbu. Voyadisbu.

I'm a gambler.

when the physics breaks.